Dio, come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.